cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:30 minuti. Buon risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Sabato 22 agosto. Ariete, inutile continuare a vivere con la paura di perdere tutto quello che avete, soprattutto gli amori più cari. Toro, riceverete continue conferme dal vostro amore. Siete in un periodo in cui tutte le attenzioni sono solo per voi. Gemelli, sarete più cauti, meno sensibili ai richiami esterni, trovandovi coinvolti alla riscoperta dell'amore coniugale. Cancro, le energie consacrate al lavoro vi daranno ottimi frutti, dovete solo portare pazienza e tollerare determinate situazioni. Leone, l'aggressività rivolta verso la persona che amate può sfociare in clamorose rotture, aprendo però delle prospettive ad altri interessi. Vergine, si richiede da voi qualche rinuncia personale a favore di una relazione affettiva più stabile. Bilancia, confidenze fatte a gente dalla mentalità ristretta potrebbero venire strumentalizzate contro di voi. Scorpione, avete finalmente trovato un grande amore. Non fate il solito sbaglio di fare i menefreghisti. Sagittario, potreste anticipare un viaggio all'estero che avevate programmato. Incontrerete meno difficoltà. Capricorno, il miglior uso della vostra mente e capacità organizzativa riguardo a congressi e ad altre situazioni troverà delle soluzioni fantastiche. Acquario, per alcune donne c'è un estremo bisogno di maternità per il desiderio di vivere fino in fondo la propria vita. Sarà una situazione ideale per le coppie. Pesci, darete un eccessivo valore alle amicizie proponendole ai familiari, condizione che si ritroverà nel momento giusto in cui presentate le persone che amate. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, potete trovare tutti gli argomenti di cui mi occupo e gli studi, gli approfondimenti e tutto quanto. Un abbraccio di luce arancio a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me.

0: cazzo, lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
1: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A pranzi nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 7:32. Una stupenda giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Sabato 22 agosto. Ariete, inutile continuare a vivere con la paura di perdere tutto quello che avete, soprattutto gli amori più cari. Toro, riceverete continue conferme dal vostro amore. Siete in un periodo in cui tutte le attenzioni sono solo per voi. Gemelli, sarete più cauti, meno sensibili ai richiami esterni, trovandovi coinvolti alla riscoperta dell'amore coniugale. Cancro, le energie consacrate al lavoro vi daranno ottimi frutti, dovete solo portare pazienza e tollerare determinate situazioni. Leone, l'aggressività rivolta verso la persona che amate può sfociare in clamorose rotture, aprendo però delle prospettive ad altri interessi. Vergine, si richiede da voi qualche rinuncia personale a favore di una relazione affettiva più stabile. Bilancia, confidenze fatte a gente dalla mentalità ristretta potrebbero venire strumentalizzate contro di voi. Scorpione, avete finalmente trovato un grande amore. Non fate il solito sbaglio di fare i menefreghisti. Sagittario, potreste anticipare un viaggio all'estero che avevate programmato. Incontrerete meno difficoltà. Capricorno, il miglior uso della vostra mente e capacità organizzativa riguardo a congressi e ad altre situazioni troverà delle soluzioni fantastiche. Acquario, per alcune donne c'è un estremo bisogno di maternità per il desiderio di vivere fino in fondo la propria vita. Sarà una situazione ideale per le coppie. Pesci, darete un eccessivo valore alle amicizie proponendole ai familiari, condizione che si ritroverà nel momento giusto in cui presentate le persone che amate. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, potete trovare tutti gli argomenti di cui mi occupo e gli studi, gli approfondimenti e tutto quanto. Un abbraccio di luce arancio a tutti voi da Ornella Brunelli.
2: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. È atteso un miglioramento per quanto riguarda la giornata di sabato in Lombardia. Infatti non mancheranno delle schiarite, ma comunque è atteso ancora il passaggio di qualche annuvolamento, non solo sui monti, ma anche in pianura. Temperature massime che raggiungeranno i 26-27 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, temperature massime che torneranno a raggiungere i 30 gradi in un contesto climatico piacevole al primo mattino e con qualche fenomeno nuovamente sui monti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
2: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Sono le 8 e un minuto.

0: uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa. Half Crown, oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown, divertirsi mangiando.
1: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo. Aperti per ferie. È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown, l'estate continua qui.
2: Pelose e pelosi, ecco a voi i nuovi prodotti di Amici per il Pelo.
3: Potal e Mao, crocchette per il gatto. E Potal e Bao, crocchette per il cane.
2: Entrambe preparate con ingredienti ad uso umano e cotte lentamente a vapore. Provale subito, ti aspettiamo con un campione omaggio. A Urniano, Amici per il Pelo. Tolettatura, shop, cuccioli. Aperto tutto agosto. Amiciperilpelo.net.
4: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
5: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
6: Direzione sanitaria disponibile sul sito.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: È atteso un miglioramento per quanto riguarda la giornata di sabato in Lombardia. Infatti non mancheranno delle schiarite, ma comunque è atteso ancora il passaggio di qualche annuvolamento, non solo sui monti, ma anche in pianura. Temperature massime che raggiungeranno i 26-27 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, temperature massime che torneranno a raggiungere i 30 gradi in un contesto climatico piacevole al primo mattino e con qualche fenomeno nuovamente sui monti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

e il terzo è una cagna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà e semina i figli nel mondo.

Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Radio Bergamo, viaggia con noi.

0: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
1: Sono le 9:02.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Bergamo Notizie.
3: Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città ucraine e almeno altre 2 vittime. Sale intanto il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih. I morti sono almeno 16, una 70 i feriti. Alta tensione tra Israele e Turchia dopo il mandato di arresto internazionale emesso da Ankara contro Netanyahu, anche in relazione ai fatti della flottiglia, tra i crimini contestati quello di genocidio. Ingenti danni e disagi al centro-nord per il maltempo di questi giorni. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, al sud tornano i bollini rossi per allerta caldo. Calcio, la Serie A si apre stasera con Inter Monza, Udinese Como, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alla vigilia. Il tecnico dell'Inter Chivu commenta le voci su un presunto interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez.
4: Mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi, credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. Però il mercato è sempre bastardo, di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, questo è il mio messaggio.
3: Da Laura Supino, buona giornata.

0: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
1: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
2: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
3: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:29. Un augurio di buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Sabato 22 agosto. Ariete, inutile continuare a vivere con la paura di perdere tutto quello che avete, soprattutto gli amori più cari. Toro, riceverete continue conferme dal vostro amore. Siete in un periodo in cui tutte le attenzioni sono solo per voi. Gemelli, sarete più cauti, meno sensibili ai richiami esterni, trovandovi coinvolti alla riscoperta dell'amore coniugale. Cancro, le energie consacrate al lavoro vi daranno ottimi frutti, dovete solo portare pazienza e tollerare determinate situazioni. Leone, l'aggressività rivolta verso la persona che amate può sfociare in clamorose rotture, aprendo però delle prospettive ad altri interessi. Vergine, si richiede da voi qualche rinuncia personale a favore di una relazione affettiva più stabile. Bilancia, confidenze fatte a gente dalla mentalità ristretta potrebbero venire strumentalizzate contro di voi. Scorpione, avete finalmente trovato un grande amore. Non fate il solito sbaglio di fare i menefreghisti. Sagittario, potreste anticipare un viaggio all'estero che avevate programmato. Incontrerete meno difficoltà. Capricorno, il miglior uso della vostra mente e capacità organizzativa riguardo a congressi e ad altre situazioni troverà delle soluzioni fantastiche. Acquario, per alcune donne c'è un estremo bisogno di maternità per il desiderio di vivere fino in fondo la propria vita. Sarà una situazione ideale per le coppie. Pesci, darete un eccessivo valore alle amicizie proponendole ai familiari, condizione che si ritroverà nel momento giusto in cui presentate le persone che amate. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, potete trovare tutti gli argomenti di cui mi occupo e gli studi, gli approfondimenti e tutto quanto. Un abbraccio di luce arancio a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. È atteso un miglioramento per quanto riguarda la giornata di sabato in Lombardia. Infatti non mancheranno delle schiarite, ma comunque è atteso ancora il passaggio di qualche annuvolamento, non solo sui monti, ma anche in pianura. Temperature massime che raggiungeranno i 26-27 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, temperature massime che torneranno a raggiungere i 30 gradi in un contesto climatico piacevole al primo mattino e con qualche fenomeno nuovamente sui monti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su mcdonalds.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
1: Sima Ponteggi 333 179 84 79.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
3: Sono le 10:03. Radio Bergamo Notizie.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto, rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18:30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20:45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
1: Loro ci danno tanto e noi per loro vogliamo solo il meglio. Amici per il pelo, accurato servizio di toilettatura professionale, pet shop, articoli antiparassitari, vendita cuccioli, animali e alimenti.
2: Amici per il pelo, a Durniano e su amiciperilpelo.net. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.30, anche ad agosto.
3: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
4: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown! L'estate continua qui.
5: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Oggi incontriamo Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: MSC è la terza compagnia croceristica al mondo e continua il proprio percorso di crescita a gonfie vele. Qual è il piano di sviluppo di MSC nel medio e lungo periodo?
2: Innanzitutto, grande ottimismo per il futuro, che è quello che ci ha accompagnato nei passati 30 anni di crescita. E poi un piano industriale molto molto poderoso in termini di nuove navi, nuove destinazioni, un'offerta per i nostri clienti sempre più ampia.
1: E a fronte di questo sviluppo continuo e sostenuto, come si bilancia l'espansione della flotta con la necessità comunque di mantenere alti standard di qualità?
2: È un elemento essenziale quello non solo di mantenere gli standard, ma addirittura di continuare a migliorarli. Abbiamo scuole di formazione in giro per il mondo dove formiamo il personale prima che venga a bordo. Lavoriamo con una lente costantemente puntata sul livello di soddisfazione dei nostri ospiti e su quello che dei nostri ospiti costantemente impariamo per quanto riguarda cambi di sulle abitudini di consumo.
1: Noi le ringraziamo, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC, per essere stato con noi. Grazie mille, a presto.
2: Ringrazio lei e mette un po' con la trasmissione.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Sono le 11.

0: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
1: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Gianluca Barbera è l'autore di Billionaire, le biografie non autorizzate dei 50 personaggi più ricchi del pianeta. Troviamo un po' tutti, Musk, Bezos, Bill Gates e tanti altri. 50 miliardari, 50 storie. Gianluca, in che senso biografie non autorizzate?
3: Perché in ogni biografia rivelo sia i segreti del successo di ciascuno di questi miliardari, perché il loro successo affonda in almeno una idea geniale che hanno avuto, in effetti. Ma non è tutto qua, naturalmente non sono tutte rose, non è tutto oro ciò che luccica, ci sono anche molte ombre nella scalata e nell'ascesa di queste figure, no? E quindi c'è, in ogni biografia c'è tutta una parte dedicata alle cause legali, alle battaglie sindacali e agli scontri con le autorità di controllo.
2: Ecco, appunto, visto che il tuo libro ci racconta quello che non viene detto, insomma, nei comunicati ufficiali, cioè impirinati dal nulla, scalate lampo, cadute evitate per un soffio, ci vuoi raccontare qualcosa?
3: Intanto ti devo dire che scrivendo questo libro ho imparato sul mondo, sulla sua complessità, sulle realtà di oggi, più di quanto mi fosse capitato con ogni altro libro che io ho scritto. Perché questo libro, devo ammettere, mi ha cambiato un po' lo sguardo sul mondo. E forse se avessi 20 anni farei altre cose. Quindi è un libro che consiglio veramente, che può cambiare un po' a tutti i lettori lo sguardo sul mondo. Per esempio, prendiamo una cosa semplicissima come Amazon, no? E ben pochi si sono resi conto che il vero business di Jeff Bezos non è vendere i suoi libri o i suoi prodotti, ma è fornire servizi di cloud, cioè servizi ad altri, cioè ospitare e vendere i prodotti di altri. Questo è accaduto a un certo punto del suo percorso. Inizialmente lui vendeva i suoi libri, i suoi prodotti, poi a un certo punto si è reso conto che guadagnava più ospitando i concorrenti. Infatti se uno va su Amazon può comprare prodotti di tantissime altre aziende, quindi lui guadagna fornendo servizio di infrastruttura agli altri.
2: È come se fosse un enorme magazzino dove a persone
3: c'è tutto il mondo. A questo punto Amazon gestisce un'infrastruttura, se uno ci pensa, che è diventata quasi un servizio pubblico, cioè è diventato essenziale per l'economia globale, come se fosse un servizio pubblico privatizzato.
2: Gianluca, dietro a queste grandi fortune non sempre tutto è lecito e trasparente. Hai un aneddoto da raccontare che ti ha colpito in modo particolare?
3: Sì, guarda, mi ha colpito molto il cosiddetto regime 996, cioè il lavoro dalle 9 del mattino alle 21 di sera, 6 giorni alla settimana. Questo regime fino al 2021 è stato considerato legittimo e praticato in modo diffuso in Cina, per esempio, e anche in India. Ora dal 2021 è stato messo fuori legge, ma molte grosse aziende cinesi ancora praticano questo regime, cioè immaginatevi di lavorare dalle 9 del mattino fino alle 9 di sera per 6 giorni alla settimana. In Cina ancora si lavora 48 ore mediamente, non sto parlando quindi di manager e dell'alta finanza, ma si lavora mediamente 48 ore a settimana, cioè significa 6 giorni alla settimana, 8 ore come minimo, mentre i grandi manager lavorano fino a 60 ore.
2: È un libro assolutamente da leggere, perché ci sono storie veramente incredibili, storie di ambizioni, di alleanze inconfessabili, stanze segrete dove il resto dell'umanità, noi, non metteremo mai piede. Quindi bisogna leggere, se siete curiosi trovate tutto in Billionaire, le biografie non autorizzate dei 50 personaggi più ricchi del pianeta, di Gianluca Barbera, pubblicato dalla Newton Compton Editori. Io sono Liliana Russo e naturalmente vi ricordo che i podcast di Tutto Libri li trovate su Lilli Volante, il mio profilo Instagram, oppure su Spotify.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: cazzo, lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
1: Sono le 12. Radio Bergamo Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15, Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
1: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
2: Pelose e pelosi, ecco a voi i nuovi prodotti di Amici per il Pelo.
3: Potale Mao, crocchette per il gatto. E Potale Bau, crocchette per il cane.
2: Entrambe preparate con ingredienti ad uso umano e cotte lentamente a vapore. Provale subito, ti aspettiamo con un campione omaggio. A Urniano, Amici per il Pelo. Toelettatura, shop, cuccioli. Aperto tutto agosto. Amiciperilpelo.net.
4: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via, via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
8: Direzione sanitaria disponibile sul sito.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
2: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve, questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
3: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
4: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
3: Sima Ponteggi, 333-179-84-79.
5: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
6: Sono le 13:02. Radio Bergamo Notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
8: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Una trentina sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
7: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia, ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
9: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
10: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
9: Sempre alle 18:30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runjanić, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20:45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
11: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
9: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
1: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown! L'estate continua qui.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobilpam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilpam.com. Mobilpam.
3: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Torna almeno in libreria una nuova indagine dei fratelli Corsaro, Fabrizio, giornalista, e Roberto, avvocato. L'autore, Salvo Toscano, in Il rogo dell'angelo, ci racconta della morte in un incendio di una donna rumena e della scomparsa della figlia sedicenne e di un ragazzo che la frequentava. Salvo, intanto bentornato.
3: Grazie, bentrovati.
2: In questa nuova indagine, oltre al rapporto tra i due fratelli, tu metti in evidenza un problema reale, cioè quello dello sfruttamento dei migranti, soprattutto nei campi, degli abusi e della miseria in cui spesso sono costretti a vivere. Un tema davvero reale e importante.
3: Sì, un tema di quelli di cui però si parla quasi mai, perché sono quelle cose che ci piace non guardare, ci piace non pensarci, però alla fine ogni volta che noi mettiamo a tavola qualcosa, in tutta Italia quello che mettiamo alle nostre tavole viene dai campi, viene dalle serre, e forse bisognerebbe parlare un po' di più di tutto quello che si muove attorno a quelle realtà. Ovviamente non si vuole fare di tutta l'erba un fascio, non si vuole criminalizzare un intero settore perché è sempre sbagliato, però sono realtà dove si vanno a celare delle situazioni di miseria impensabili. E poi ogni tanto succede un brutto fatto di cronaca, come quello che è accaduto in Calabria di recente, con delle persone uccise, bruciate, vive, e allora ci si ricorda per un giorno e poi passa tutto.
2: I due fratelli nella nostra storia, ma in tutta la serie, non hanno sempre la stessa visione delle cose. Roberto, l'avvocato, è molto più riflessivo, mentre Fabrizio, il giornalista, è decisamente più impulsivo, sempre pronto a buttarsi, però sono sempre pronti ad aiutarsi anche rischiando.
3: È così anche stavolta, perché Fabrizio parte, va in questo posto un po' lontano a Palermo, un paio d'ore di distanza, dove fra i campi, fra le serre, succede questa cosa a cui accennavi, e Roberto invece è lì a Palermo a fare il suo lavoro, però poi alla fine Fabrizio si troverà nei guai, e come sempre accade, l'avvocato in quel caso si muove e lo va ad aiutare, perché collaborando insieme tutti e due, anche se sono così diversi e litigano in continuazione, trovano il bandolo della matassa e funziona la collaborazione dei due fratelli, che della tredicesima volta che collaborano.
2: Sì.
3: hanno fatto 13 i fratelli.
2: Hanno fatto 13, esatto. In questo romanzo ci sarà anche il sospetto di una possibile distrazione del papà dei due, però i fratelli lo scopriranno.
3: C'è questa storia che così accompagna la storia per tutta c'è questo mistero sul papà e su tutta una vicenda che non vogliamo
2: spoilerare. No,
3: la storia familiare dei fratelli piace sempre molto ai lettori, che sono affezionati, insomma, ce li hanno come due persone in famiglia, quindi vogliono sapere anche questo.
2: Noi restiamo in attesa di una nuova serie televisiva, e nel frattempo buona lettura con Il rogo dell'angelo di Salvo Toscano, pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e anche su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. Ciao Salvo, alla prossima.
3: Ciao Liliana, ciao.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta. Anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
2: Sono le 14:03.

0: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
1: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza alle latitudini mediterranee e questo weekend gradualmente si espande verso nord. Anche sulla Lombardia il tempo migliora, si stabilizza e tornano ampi spazi di cielo sereno. Temperature in rialzo ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora ben assolata sul territorio, qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il clima sarà caldo senza eccessi con temperature massime in diverse località attorno ai 27-28 gradi, più fresco nella notte al mattino con minimi non oltre i 19-20 gradi. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche! Ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
5: Sono le 15:03.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Loro ci danno tanto e noi per loro vogliamo solo il meglio. Amici per il pelo, accurato servizio di toilettatura professionale, pet shop, articoli antiparassitari, vendita cuccioli, animali e alimenti.
3: Amici per il pelo, a Durniano e su amiciperilpelo.net. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19:30, anche ad agosto.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza alle latitudini mediterranee e questo weekend gradualmente si espande verso nord. Anche sulla Lombardia il tempo migliora, si stabilizza e tornano ampi spazi di cielo sereno. Temperature in rialzo ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora ben assolata sul territorio, qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il clima sarà caldo senza eccessi con temperature massime in diverse località attorno ai 27-28 gradi, più fresco nella notte al mattino con minime non oltre i 19-20 gradi. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
1: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
2: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
3: Sono le 16 e 3 minuti.

0: kiss.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
2: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
3: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
4: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
5: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
6: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza alle latitudini mediterranee e questo weekend gradualmente si espande verso nord. Anche sulla Lombardia il tempo migliora, si stabilizza e tornano ampi spazi di cielo sereno. Temperature in rialzo ma senza eccessi di calore. La giornata di domani sarà ancora ben assolata sul territorio, qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il clima sarà caldo senza eccessi con temperature massime in diverse località attorno ai 27-28 gradi, più fresco nella notte al mattino con minime non oltre i 19-20 gradi. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
1: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
2: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
3: Sono le 17 ed un minuto.

0: consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
1: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
2: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve, questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
3: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
4: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown! L'estate continua qui. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
5: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Gianluca Barbera è l'autore di Billionaire, le biografie non autorizzate dei 50 personaggi più ricchi del pianeta. Troviamo un po' tutti, Musk, Bezos, Bill Gates e tanti altri. 50 miliardari, 50 storie. Gianluca, in che senso biografie non autorizzate?
3: Perché in ogni biografia rivelo sia i segreti del successo di ciascuno di questi miliardari, perché il loro successo affonda in almeno una idea geniale che hanno avuto, in effetti. Ma non è tutto qua, naturalmente non sono tutte rose, non è tutto oro ciò che luccica, ci sono anche molte ombre nella scalata e nell'ascesa di queste figure, no? E quindi c'è, in ogni biografia c'è tutta una parte dedicata alle cause legali, alle battaglie sindacali e agli scontri con le autorità di controllo.
2: Ecco, appunto, visto che il tuo libro ci racconta quello che non viene detto, insomma, nei comunicati ufficiali, cioè imperinati dal nulla, scalate lampo, cadute evitate per un soffio, ci vuoi raccontare qualcosa?
3: Intanto ti devo dire che scrivendo questo libro ho imparato sul mondo, sulla sua complessità, sulle realtà di oggi, più di quanto mi fosse capitato con ogni altro libro che io ho scritto, perché questo libro, devo ammettere, mi ha cambiato un po' lo sguardo sul mondo, e forse se avessi 20 anni farei altre cose. Quindi è un libro che consiglio veramente, che può cambiare un po' a tutti i lettori lo sguardo sul mondo. Per esempio, prendiamo una cosa semplicissima come Amazon, no? E ben pochi si sono resi conto che il vero business di Jeff Bezos non è vendere i suoi libri o i suoi prodotti, ma è fornire servizi di cloud, cioè servizi ad altri, cioè ospitare e vendere i prodotti di altri. Questo è accaduto a un certo punto del suo percorso. Inizialmente lui vendeva i suoi libri, i suoi prodotti, poi a un certo punto si è reso conto che guadagnava più ospitando i concorrenti. Infatti, se uno va su Amazon può comprare prodotti di tantissime altre aziende. Quindi lui guadagna fornendo servizio di infrastruttura agli altri.
2: È come se fosse un enorme magazzino dove a persone.
3: Dove c'è tutto il mondo. A questo punto Amazon gestisce un'infrastruttura, se uno ci pensa, che è diventata quasi un servizio pubblico, cioè è diventato essenziale per l'economia globale, come se fosse un servizio pubblico privatizzato.
2: Gianluca, dietro a queste grandi fortune non sempre tutto è lecito e trasparente. Hai un aneddoto da raccontare che ti ha colpito in modo particolare?
3: Sì, guarda, mi ha colpito molto il cosiddetto regime 996, cioè il lavoro dalle 9 del mattino alle 21 di sera, 6 giorni alla settimana. Questo regime fino al 2021 è stato considerato legittimo e praticato in modo diffuso in Cina, per esempio, e anche in India. Ora dal 2021 è stato messo fuori legge, ma molte grosse aziende cinesi ancora praticano questo regime, cioè immaginatevi di lavorare dalle 9 del mattino fino alle 9 di sera per 6 giorni alla settimana. In Cina ancora si lavora 48 ore mediamente, non sto parlando quindi di manager e dell'alta finanza, ma si lavora mediamente 48 ore a settimana, cioè significa 6 giorni a settimana, 8 ore come minimo, mentre i grandi manager lavorano fino a 60 ore.
2: È un libro assolutamente da leggere, perché ci sono storie veramente incredibili, storie di ambizioni, di alleanze inconfessabili, stanze segrete dove il resto dell'umanità, noi, non metteremo mai piede. Quindi bisogna leggere, se siete curiosi trovate tutto in Billionaire, le biografie non autorizzate dei 50 personaggi più ricchi del pianeta, di Gianluca Barbera, pubblicato dalla Newton Compton Editori. Io sono Liliana Russo e naturalmente vi ricordo che i podcast di Tutto Libri li trovate su Lilli Volante, il mio profilo Instagram, oppure su Spotify.

Let's go! Da Medioworld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioworld.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Pelose e pelosi, ecco a voi i nuovi prodotti di Amici per il Pelo.
3: Potale Mao, crocchette per il gatto. E Potale Mao, crocchette per il cane.
2: Entrambe preparate con ingredienti ad uso umano e cotte lentamente a vapore. Provale subito, ti aspettiamo con un campione omaggio. A Urniano, Amici per il Pelo. Toelettatura, shop, cuccioli. Aperto tutto agosto. Amiciperilpelo.net.
4: Sono le 18 ed un minuto.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito. L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: De Bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
2: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
4: Sono le 19.

0: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa. Half Crown, oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown, divertirsi mangiando.
1: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo. Aperti per ferie, è consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown, l'estate continua qui.
2: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
3: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
4: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bulgare. Scopri di più

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Torna almeno in libreria una nuova indagine dei fratelli Corsaro, Fabrizio, giornalista, e Roberto, avvocato. L'autore, Salvo Toscano, in Il rogo dell'angelo, ci racconta della morte in un incendio di una donna rumena e della scomparsa della figlia sedicenne e di un ragazzo che la frequentava. Salvo, intanto bentornato.
3: Grazie, bentrovati.
2: In questa nuova indagine, oltre al rapporto tra i due fratelli, tu metti in evidenza un problema reale, cioè quello dello sfruttamento dei migranti, soprattutto nei campi, degli abusi e della miseria in cui spesso sono costretti a vivere. Un tema davvero reale e importante.
3: Sì, un tema di quelli di cui però si parla quasi mai, perché sono quelle cose che ci piace non guardare, ci piace non pensarci, però alla fine ogni volta che noi mettiamo a tavola qualcosa, in tutta Italia quello che mettiamo alle nostre tavole viene dai campi, viene dalle serre, e forse bisognerebbe parlare un po' di più di tutto quello che si muove attorno a quelle realtà. Ovviamente non si vuole fare di tutta l'erba un fascio, non si vuole criminalizzare l'intero settore perché è sempre sbagliato, però sono realtà dove si vanno a celare delle situazioni di miseria impensabili. E poi ogni tanto succede un brutto fatto di cronaca, come quello che è accaduto in Calabria di recente, con delle persone uccise, bruciate, vive, e allora ci si ricorda per un giorno e poi passa tutto.
2: I due fratelli nella nostra storia, ma in tutta la serie, non hanno sempre la stessa visione delle cose. Roberto, l'avvocato, è molto più riflessivo, mentre Fabrizio, il giornalista, è decisamente più impulsivo, sempre pronto a buttarsi, però sono sempre pronti ad aiutarsi, anche rischiando.
3: È così anche stavolta, perché Fabrizio parte, va in questo posto un po' lontano a Palermo, a un paio d'ore di distanza, dove fra i campi, fra le serre, succede questa cosa a cui accennavi, e Roberto invece è lì a Palermo a fare il suo lavoro, però poi alla fine Fabrizio si troverà nei guai, e come sempre accade, l'avvocato in quel caso si muove e lo va ad aiutare, perché collaborando insieme tutte e due, anche se sono così diversi e litigano in continuazione, trovano il bandolo della matassa e funziona la collaborazione dei due fratelli, che è la tredicesima volta che collaborano.
2: Sì.
3: hanno fatto 13 i fratelli.
2: Hanno fatto 13, esatto. In questo romanzo ci sarà anche il sospetto di una possibile distrazione del papà dei due, però i fratelli lo scopriranno.
3: C'è questa storia che così accompagna la storia per tutta,
2: sì.
3: C'è questo mistero sul papà e su tutta una vicenda che non vogliamo spoilerare.
2: No, assolutamente.
3: Niente. La storia familiare dei fratelli piace sempre molto ai lettori che sono affezionati, insomma ce li hanno come due persone in famiglia, quindi vogliono sapere anche questo.
2: Noi restiamo in attesa di una nuova serie televisiva, nel frattempo buona lettura con Il rogo dell'angelo di Salvo Toscano, pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e anche su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. Ciao Salvo, alla prossima.
3: Ciao Liliana, ciao.

0: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
2: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
3: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
4: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
5: Loro ci danno tanto e noi per loro vogliamo solo il meglio. Amici per il pelo, accurato servizio di toelettatura professionale, pet shop, articoli antiparassitari, vendita cuccioli, animali e alimenti.
6: Amici per il pelo, ad Urniano e su amiciperilpelo.net. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.30, anche ad agosto.
7: Sono le 20 e 2 minuti.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio Energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Sono le 21:03.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Sono le 23.